0: come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come
1: viene giù. Trigger FM, Werbung.
2: Bitte klicken, unser Sponsor www.nacktemark.de.
1: Trigger FM, das Radio der freien Medien.